Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: audio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

Dice pure. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato. Dice pure!

0: Jeep, ecco, sempre a dormire o a fare altre cose. Pigrone, togliti quelle cuffiette.
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante.
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Che radio animati!
1: Fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: Te lo dici sempre.
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi, radio animati!

0: Cercei, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il grande cinema fa riflettere. Ben trovati da Gianluca. Oggi parliamo di Philadelphia, film del 1993 che suonerà come una vera e propria denuncia alle discriminazioni verso le persone colpite dalla malattia del secolo scorso, l'AIDS. Andrew Beckett, giovane e brillante avvocato di Philadelphia, stimato dai suoi capi, dai colleghi del potente studio legale di cui fa parte, viene improvvisamente licenziato per inefficienza e inaffidabilità. In realtà una scusa sostenuta con mezzi ignobili. Infatti hanno scoperto che è omosessuale e malato di AIDS. Sostenuto dall'affettuosa famiglia e dal suo compagno, fa causa agli ex datori di lavoro. Uno degli elementi portanti del film, accanto alle interpretazioni del pluripremiato Tom Hanks e di Denzel Washington, è la musica, che sostiene quasi tutte le scene principali. Alla colonna sonora, composta da Howard Shore, si affiancano i brani Streets of Philadelphia all'inizio del film e Philadelphia nel finale, i cui autori Bruce Springsteen e Neil Young ottennero rispettivamente il premio Oscar alla miglior canzone e una nomination per il medesimo riconoscimento.

Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen a Chuck si canta su Radio Animati. Philadelphia ha ottenuto 4 candidature e vinto 2 premi Oscar, uno appunto per la canzone e uno a Tom Hanks come miglior attore. Stessi premi per i Golden Globes, mentre Bruce Springsteen si porterà a casa anche un Grammy Awards. L'album della colonna sonora ufficiale del film raggiunse il secondo posto della classifica italiana, risultando l'11° disco più venduto in Italia nel 1994. Nel cast anche un giovanissimo Antonio Banderas. Memorabile la scena in cui Andy ascolta e fa ascoltare al suo avvocato Joe l'aria de La mamma morta dall'opera Andrea Chelier di Umberto Giordano, cantata da Maria Callas. Forse il momento più toccante del film.

Philadelphia è ancora un film da vedere, nonostante siano passati 30 anni dalla sua uscita. Chuck si canta su Radio Animati, torna prestissimo con tante altre colonne sonore.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: ed Alessandro.
4: In questa pillola si sta in costume perché siamo sull'isola.
3: È caldo,
4: fiori tra i capelli e pareo in costume, perché siamo sull'isola di Robinson, ovvero ci occupiamo dell'anime Flo la piccola Robinson o l'isola della piccola Flo, a seconda di dove è trasmesso. Un anime giapponese prodotto dalla Nippon Animation nell'81. È trasmesso ovviamente da Fuji TV. La storia è tratta dal romanzo Il Robinson Svizzero del 1812, sì, di Jonan David Wyss,
3: sì,
4: che a sua volta è liberamente ispirato al romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe.
5: Ma molto liberamente ispirato, diciamo così, anche in questo caso.
4: Effettivamente. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Rete 4 dal 15 novembre 82. Rete 4 era della Mondadori, mi sembra, giusto?
3: Sì, sì.
4: E si chiamava Flo, la piccola Robinson. Ma di cosa narra, Tommy, questa storia marittima?
3: Narra della famiglia Robinson,
4: che non è quella degli americani. Il dottor Robinson.
3: No, magari.
4: Con Theodore Ruby.
5: Vanessa. Esatto, la piccola Ruby, Vanessa. Vanessa. No.
3: No, non sono loro. È il medico, il dottor Robinson, che accetta di trasferirsi in Australia.
5: Era medico anche lui.
3: Sì.
4: Coincidenze? Io non credo.
5: Non credo.
3: Per questo nuovo lavoro, quindi decidono di abbandonare Vienna e si trasferiscono in Australia. Durante il tragitto,
4: ovviamente, all'Australia, ragazzi, cioè proprio dietro l'angolo,
3: un naufragio.
4: Scusa.
3: Un naufragio, certo, dove tutti i viaggiatori, insomma, riescono a salire su una scialuppa. La famiglia Robinson no. Ma ci sono i Robinson, no, ma andiamo, che c'è la tempesta.
4: Ma chi se ne frega dei Robinson?
5: Chi se ne frega, via, giù.
3: I Robinson rimangono su questa nave, insomma, ormai basaffondata. Quindi il figlio maggiore, Franz, vola di sotto dalla nave durante la tempesta.
4: Tipo Titanic.
3: E il capitano della nave si getta per recuperarlo, lo recupera e il capitano muore. Quindi abbiamo già la prima vittima.
5: Dovremmo istituire una sorta di contatore delle vittime del War Master.
4: Siamo a un numero veramente alto.
3: Quindi abbiamo la prima vittima. Quindi dentro la nave c'era anche degli animali, degli asinelli, c'erano delle galline.
5: No.
3: Flo, grande animalista, li recupera tutti, li mette sulla zattera, ci mette anche l'asinello e insieme alla famiglia vanno verso l'isola. Qui ovviamente abbiamo il padre ingegnoso.
4: Tutto lui fa.
3: Inventa tutto lui, dai.
5: Il MacGyver dell'Ottocento.
3: Tavoli. Ovviamente tutte le fucili,
4: armi,
3: le armi,
4: sì,
3: insomma,
4: ma poi fa
3: tutto.
4: Quella villa su quell'albero.
5: Con l'ascensore. Cioè.
4: Tipo la casa di Barbie, ti ricordi la casa di Barbie col filo?
3: Esatto. Ci sono lupi. Allora, capito, per non essere divorati, crea questa villa sull'albero. La madre si crea anche un orto, la madre, non so dove ha preso le sementa per far nascere questo orto. Madre che ovviamente in 50 puntate sta sempre con l'ultimo bottone della camicia abbottonato e fa un caldo della miseria, va bene.
4: Sono tipo i tropici.
3: E Flo con la sua canotta alla moda, senti, e questo fiore rosso tra i capelli, e il piccolo Jack, che è il fratellino minore noioso,
5: fastidiosissimo.
4: Come
3: alla fine che succede? Scoprono dopo tanti mesi che c'è l'isola, non ci sono solo loro, ma c'è il signor Morton con Tom Tom, questo ex capitano.
4: No,
5: sarebbe
3: stato un ragazzino indigeno.
5: Sarebbe stato bello se tipo si accorgono dopo tante puntate che dall'altra parte dell'isola c'era un villaggio.
4: Con
5: un residence e
4: che meraviglia,
5: si sarebbero potuti salvare prima.
4: Prima di Lost, dall'altra parte c'è il villaggio con
3: No, e questo signor Morton poi riesce in qualche modo a riportarli nella terraferma, e quindi tutti li credevano morti.
4: E invece no,
3: riappaiono. Ci
4: avete voluti lasciare, capito? Sulla nave a morire, invece no.
3: Anche perché poi in una puntata scuote anche il terremoto e viene distrutto gran parte delle cose che loro avevano realizzato.
4: Padre, che è bravissimo.
3: Padre ingegnoso, guarda, veramente.
5: Io mi ricordo la puntata in cui fanno le candele.
4: Sì, è vero.
3: È vero.
4: Ma la parte più bella era l'ascensore.
5: Sì, veramente. Allora,
4: che sigla ci ascoltiamo? Perché qui ce ne sono due.
5: No, ci ascoltiamo quella che mi piace di più.
4: Così democraticamente
5: ho scelto
3: la
5: questo.
3: Storica.
5: La storica sigla L'isola dei Robinson, con musica, testo e arrangiamento di Riccardo Zara, che è ovviamente cantata da I Cavalieri del Re. Quindi L'isola dei Robinson. Un grande

flashback, un modo naturale per finire. Ma rivedendo.

0: La principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

stasera non vedo nessuno. Resterò da solo a casa. Ho già apparecchiato per uno. Mi cucinerò qualcosa. Ho staccato la spina del telefono per godermi la mia tranquillità. E ho invitato i ricordi a farmi visita, mettendo un disco di qualche anno fa.

0: porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma è Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi? Giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda "è uomo o donna?" per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
2: Dice pure.

Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.

0: Girelle a colazione, la colonna sonora di Radio Animati per darti il buongiorno.
1: Quest'uomo è Duncan MacLeod, Highlander. Nato nelle Highlands della Scozia nel 1592, vive ancora. È immortale. Da 400 anni si batte. Ama. Vaga per il mondo, affrontando altri immortali in un duello di morte nel quale il vincitore, tagliando la testa all'avversario, ne conquista il potere. Io sono un osservatore. Appartengo a una società segreta di uomini e donne che osservano senza mai interferire. Noi conosciamo la verità sugli immortali. Alla fine ne resterà uno solo. E forse sarà Duncan MacLeod, Highlander.

0: nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. All'Inca, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere!

0: Ecco i super amici dalle galassie cosmiche dell'universo. Sotto la cupola del Palazzo della Giustizia, essi rappresentano la più potente forza del bene che sia mai esistita. Superman, Batman e Robin, Wonder Woman, Aquaman e i super gemelli Zan e Jaina e la loro scimmia spaziale Gleek. Dediti alla verità, alla giustizia e alla pace per tutta l'umanità.
1: Girelle a colazione. Gusta il caffè con Arra.

0: Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.
1: Poi venne la televisione.

0: il buongiorno di Radio Animati.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

uscirelle a colazione. Emozioni e allegria con Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disneyamo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: やったか。
1: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yattaman!

0: signore e signori, Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 10 in punto.

il mio fratellino George. Questa è mammina. E questo è papino. Beh,

che la, diciamo, la fine di questa stagione. Vi ricordo domenica 31 dicembre l'ultima puntata di Select e Select Weekend, per poi ripartire con le nuove puntate di Select Estate. Non vedo l'ora, il 21 di giugno, quando da calendario inizierà l'estate e inizieranno anche le nuove puntate di Select Estate, che potrete ascoltarle al mattino, al pomeriggio, la sera, con orari diversi, perché nell'appuntamento proprio di Select Estate non ci sono gli appuntamenti fissi come quelli dell'inverno, ma proprio dalla nostra pagina, direttamente dal nostro sito www.radioanimati.it, nelle news a scorrere troverete lì aggiornato il giorno e l'orario di quando andrà in onda Select Estate. Una sorpresa continua, una sorpresa incredibile, vero? Lella la Taormina, che proprio con lei iniziamo le vostre richieste. Cristina Valenti.

Luci Rotondo della Magia. Ricordo che la vera voce di Cristiano Valenti non è questa, questa è stata velocizzata proprio per la sigla, ma insomma lei è una grandissima voce e continua il suo percorso, oltre che con i Manga Boys, anche direttamente come autrice e cantante. Salutiamo così Lella da Taormina, siamo partiti dalla Sicilia. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp, il 342-523-9246, oppure dall'app di Radio Animati, tasto verde, potete richiedere la vostra sigla, che può essere di telefilm, trasmissione TV, colonna sonora, oppure cartone animato. Andiamo in Val di Chiana, ormai si è flashata con i film, La nostra Francesca, buongiorno!

Gaga con All My End. Ciao Francesca. Ebbene, il 31 maggio è l'ultima data per questa stagione di Select e dal 21 di giugno direttamente con le nuove puntate. Adesso invece con Bia e la sfida della magia andiamo da Adriano. Ebbene sì, dobbiamo salire fino ad Aosta per accontentarlo. Era il 1980, i piccoli stregoni. Bia.

0: 342-5239-246. Siete direttamente nel mercoledì mattina con Select. Adesso andiamo a Modena, dove c'è Ivo che per Megan manda un saluto e un bocca al lupo ovviamente per i suoi preparativi sportivi. Da Oceania era il 2016, tranquilla.
1: Ok, è un'emozione per te parlare con un vero semidio. Capisco che provi, lo sai, ma del tutto

è stato un gioco, mi ci è voluto poco. Oh, e contro l'oscurità non ringraziarmi, vi ho portato il sole qua. Ho imprigionato i venti, che bravo, rendendo i mali.

0: Ti ringrazio.
1: Anch'io, anch'io ringrazio ovviamente tutti voi che state scrivendo al 342-523-9246 e fate la vostra richiesta, perché questo è il momento giusto. È inutile mandare messaggio anche alle 2 di notte e dire: mi puoi mettere questo pezzo? No, solo a Select, che solo non è poco, perché martedì, giovedì pomeriggio, mercoledì mattina, domenica mattina non mi sento.

Da Benevento, dove i noccioleti in Campania insomma vanno forte, la nocciola, il gelato che sta preparando. Peccato che siamo lontani, perché se no un bel gelatino alla nocciola, perché no, perché no, perché no. Vado a Mestre con la prossima richiesta. Saluto Marco e qua andiamo in soap opera spagnola.

con questo pezzo salutiamo anche Serena, oltre che Marco. Le 10.50 in diretta su Radio Animati c'è Select, 342-523-9246. Ma con Paolo invece dobbiamo salutare un'altra località e qui andiamo direttamente a Vasto. Siamo quasi quasi al confine tra il Molise e l'Abruzzo e con Paolo Fanbernardo stiamo parlando del mago, la fata, la zucca, baccata.

Con il mago, la fatta, la zucca bacata, salutiamo Paolo Di Vasto. Adesso invece andiamo a Barcellona e salutiamo anche tutti gli ascoltatori dalla Spagna, Carmeta in particolare, che ha così ricordato un film molto molto carino, dove nella colonna sonora c'era proprio Vanità di Vanità. State buoni se potete, con Angelo Branduardi.

con vanità Angelo Branduardi con questa vanità di vanità. Salutiamo ancora Carmeta dalla Spagna, da Barcellona. Andiamo a Ravenna, Mattia, buongiorno. Ma non è soltanto lui Mattia, ma c'è anche Denise insieme, che ci richiedono Gigi la Trottola dal 1985. Qua

Ravenna con i Cavalieri del Re e Gigi la Trottola. I prossimi saluti, perché devo mandare un saluto speciale a Dama di Milano, un abbraccio forte forte, una prontissima ripresa anche per Simone dalla provincia di Trento. Arrivano gli Anthrax, questa è Golden.

Antrix con Golden. Salutiamo tutti voi che state scrivendo. Abbiamo superato le 11 da 4 minuti e pronti anche per salutare Paolo di Lodi. Buona giornata, buon lavoro. Godam e i Cavalieri del Re. 342 523 9246.

Paolo Dall'Odi, ciao carissimo, buon proseguimento di giornata. Oggi, a proposito di giornata, è la giornata mondiale delle API, proprio con il puntino sull'I, perché è stata istituita nel 2017 dall'Assemblea Generale proprio delle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo fondamentale che svolgono le API per la biodiversità, la sicurezza alimentare e globale. E allora, mi raccomando, quando vediamo un'ape, mi raccomando, ecco, teniamo l'occhio assolutamente vigile, perché le dobbiamo preservare, perché oltre ad un miele buonissimo di qualsiasi genere, sono importanti veramente per il nostro stare bene. E allora, tanto per rimanere in tema, l'ape Maya in concerto.

anche nel mondo dell'animazione le api regnano, ma noi assolutamente dobbiamo preservare quelle vere in tutto il mondo, visto che oggi è la giornata delle api. Andiamo direttamente a Firenze, perché il prossimo pezzo viene direttamente richiesto da Victor. Ciao, era il 1995 con un Marco Destro pronto a suonarci proprio uno dei suoi pezzi della discografia di Marco Destro. Superhuman Samurai, era il 1995. C'è Select fino alle 12.

Tutti voi che state lavorando, che state viaggiando, ben collegati con Radio Animati, un mondo di sigle, TV e colonne sonore con Marco Destro, Superhuman Samurai. Salutiamo da Firenze Victor.

Robots con Space Robot, salutiamo da Pordenone Flavio, saluto anche Luciano, ciao Olimpia, ben arrivati, anche loro non vedono l'ora che arrivi Select Estate a scacchiera, sì, bravissimi, al mattino, al pomeriggio, la sera, insomma basta collegarsi con il nostro sito dal 21 che sarà il primo appuntamento di giugno con Select Estate. E allora vi dedichiamo sia a Luciano che a Olimpia la migliore estate che possa esserci, quella 2026, senza soffrire troppo il caldo e nemmeno troppo il freddo, perché ormai siamo abituati veramente a tutto. Cristina,

E speriamo, insomma, che sia un'estate bella, bella anche questa 2026. I vostri saluti, le vostre richieste da San Giuliano Milanese. Ci spostiamo a Verona perché c'è Antonio che ci porta da due poliziotti a Chicago. E qui abbiamo il duo. Il duo, sì. È un duo.

Vola il tempo, stiamo già toccando la prima ora insieme e poi avremo ancora più di 30 minuti fino a mezzogiorno il mercoledì mattina, ma domani pomeriggio dalle 15.30 ci ritroveremo. Vero Ernesto? Lo so, era il 1993 con Cristina e Batman su Radio Animati.

come tutti, corriamo come Batman, vero? Ernesto, un saluto a te e a tutti voi all'ascolto di Radio Animati. Adesso invece andiamo nel 2010 e ci ricordiamo quel mondiale e anche i menestrelli lavoratori con Stefano e tutto il gruppo ce la richiedono e Shakira... E Shakira ci fa sognare in tanti modi, in tanti modi. 342-523-9246, dal tasto verde potete direttamente fare la vostra richiesta se ci ascoltate dall'app. Pronti per dare il microfono e la scena a lei, piccolina ma...

So, 2010 sembra ieri, ma siamo già nel 2026. Saluto anche Marco, buongiorno, ben collegato, ci porta da Cristina con Jam, ed era il 1987, fino a mezzogiorno su Radio Animati, c'è Select, dove le sigle le scegliete voi.

0: Con passione con Cem salutiamo Marco, era l'87, ma Luca di Como invece ci porta ad Aladdin e qui invece siamo nel 1993. Un amico come me, la pa, pa, pa. Gigi Proietti, siete su Radio Animati Select.
1: Nemmeno con

Wow, è incredibile, incredibile l'energia che ci trasmetteva Gigi Proietti, e con un amico come me lo ha fatto da Aladdin dal 1993. E qui arrivano magliette di tutti i tipi, bravi, bravi, bravi, bravi. E insomma, le t-shirt adesso incominciamo a mettercele, sperando, ecco, di non toglierle e rimettere il maglioncino. Dal 1980 arriva Astro Robot! Astro Robot! Astro Robot! Questa è per Giacomo. Bello, no? A partire, questa è per Giacomo!

Giacomo, non ti gasare troppo, ma certo, bisogna essere sempre pronti a essere griffati. Astro Robot era il 1980. Adesso invece vado a Venezia, dove c'è Fiorenza che ci porta nel film Mamma Mia con Cher. Fantastica.

con i fuochi d'artificio alle spalle, si percepiscono anche in audio. Fernando dal film Mamma Mia, salutiamo così anche festa. Ciao Fiorenza, ma devo salutare anche Gigi, ciao, buongiorno. Christian invece ci porta nel 1988 con Lucky Yo-Yo. Audience, i ragazzi della terza C, devono essere sigle o colonne sonore, i pezzi che fanno parte della nostra programmazione. Quando avete in mente, guardate, scrivete sigla, colonna sonora, ecco, e controllate, così almeno potete essere sicuri di essere programmati poi con la vostra richiesta. Le 11:45, Sabrina Salerno su Radio Animati a Select.

giornata. Prossimi sono i ragazzi di Remy, perché proprio con il pezzo Remy e le sue avventure vado a Milano e vado ad accontentare Lorenzo. Vi ricordo che Select poi torna domani pomeriggio alle 15:30.

Eventi sincronistici si chiamano alcune cose, veramente siete incredibili, incredibili, perché con Silvio D'Anzio, dove ci porti? Ma che bello! Ah, si taglia l'erba qua, eh? Ma qui con questo taglierba fai decisamente un bel lavoro. Dice buongiorno dal vostro barbiere del verde. Grande, grande, grande, grande Silvio. Un saluto a te, e arrivano proprio loro, la banda dei Bucanieri, con... Volete tagliare erba? Contattate il nostro Silvio.

Buon lavoro a Silvia, a tutti voi che state lavorando fuori in ufficio, che state viaggiando. Era la banda dei Bucanieri con Capitan Harlock. Vado a Lecce. Sì, devo salutare Leonardo perché

0: bravi,
1: dos,
0: bravi, bravi.
1: Tres, cuatro.
0: Saluto anche Marco di Roma che con Batman in ritorno chiude questa puntata di mercoledì mattina dalle 10.30 alle 12. Domani pomeriggio ci ritroveremo con tutti gli altri che vorranno insomma partecipare a due ore di programma domani pomeriggio dalle 3.30 fino alle 5.30 del pomeriggio. Vi auguro buon pranzo, grazie a tutti coloro che hanno partecipato con le loro richieste, ma anche a tutti coloro che hanno seguito questa è

0: Sì. È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Piro, Pero, Pizia, ecco qui.
2: La pubblicità! Uberibo, Zio Paperone e Topolino, le nuove morbidose.
3: Ori e ari, te le porta la Sperlari.
4: Sì, Sperlari, sì!

Golf, golf, one.

tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche bianca mutandina!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: È tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni Ottanta, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda, mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario. Tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione? Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma, però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina di incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione?
3: Déjà vu!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

0: Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono i miei consulenti affezionati anche loro, grazie a voi.
1: A Radio Animati sono le ore 14 in punto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa sognare. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Ghost, film del 1990 diretto da Jerry Zucker, che è una pietra miliare nel cinema di fine secolo scorso. Sam lavora in banca a New York e convive felicemente con la sua fidanzata Molly, una promettente artista. I due giovani, follemente innamorati, prossimi al matrimonio, conducono una vita spensierata fino al giorno in cui i loro sogni vengono improvvisamente spezzati. Una sera vengono aggrediti da un rapinatore armato che, nel tentativo di derubarli, spara a Sam uccidendolo. Sam però resta sulla terra sotto forma di fantasma per sistemare gli affari in sospeso. Con l'aiuto della sensitiva Oda May Brown riuscirà a proteggere Molly e a scoprire chi è stato il suo assassino e il suo mandante. Il film portato a successo da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg ha come tema principale della colonna sonora Unchained Melody, un brano portato a successo da The Righteous Brothers nel 1965. Grazie al film il brano tornò ad essere una hit nelle classifiche di molti paesi. Whoa.

Sunshine Melody dei The Righteous Brothers, colonna portante di Ghost, di cui stiamo parlando oggi, a Chuck si canta su Radio Animati. Un film che ebbe un inaspettato ed enorme successo a botteghino, incassando circa 506 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di appena 22 milioni. Pensate che è stato il film di maggior incasso globale nel 1990. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo, restando qua su Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Colpo Grosso è stata una trasmissione televisiva andata in onda tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in seconda serata su Italia 7. Storico conduttore del programma è stato Umberto Smaila, sostituito nell'ultima edizione da Maurizia Paradiso.
1: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
0: Non fate finta di niente, lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso all'insaputa di mamma e papà, soprattutto se eravate fortunati ad avere la TV in camera propria, ed era un lusso da non poco per gli anni Ottanta.
2: Per lui Tommaso perde la possibilità di sfruttare la fisica dopanto che aveva prenotato, quindi ci occuperemo di spogliare le ragazze per opera di Fabien con 5.000 euro fish, spoglieremo due volte Rubiconda dal Benelux, la ragazza olandese, vieni Rubiconda.
0: Lo studio televisivo ricordava un casinò ed era arricchito dalla presenza di numerose ragazze che durante ogni puntata proponevano degli striptease, i concorrenti gareggiavano alla roulette e anche in giochi di scommesse, le vincite venivano poi utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e le ragazze porta fortuna e fare il cosiddetto colpo grosso.
2: Ah, si deve spogliare Tiziana, ci sarà tinto che non sta più nella pelle, vai Tiziana, vai.
0: Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale. Ed era a quel punto che le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e i loro lati B, coperti però da minuscoli perizoma.
3: Dice pure!

0: ricordate, le cose belle vanno con le cose belle, e io sono una di quelle. Baci baci
1: sotto il segno di Wings.
2: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

0: carrozzi col cavello.
1: Col cavello.
0: E mi sfiori piedistello.
1: Col cavello.
0: La multa te la do.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema c'è la classica commedia americana. Ben trovati da Gianluca. Se ad un appassionato di cinema dici Audrey Hepburn e George Pepper, ti risponde subito Colazione da Tiffany, film del 1961 diretto dal genio di Blake Edwards e tratto dall'omonimo romanzo. Holly è una provinciale ma molto sofisticata che vive a New York. Paul è un giovane scrittore protetto da un'amante più anziana di lui. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo. Si conoscono, diventano amici. La ragazza che mira a sposare un miliardario passa da una festa all'altra, passa da depressioni profonde a esaltazioni sfrenate. Ma non manca mai la mattina, rientrando da una festa, di far colazione davanti alle vetrine di Tiffany, la leggendaria gioielleria. Emergono dal passato di Holly scheletri e fantasmi, ma sono solo frutto della sua ingenuità. E comunque sposare un ricchissimo messicano cancellerà tutto. Ma il magnate si tira indietro. A Holly rimane Paul, che l'ama davvero, e forse anche lei contraccambia. Alla fine i due si abbracciano nella pioggia scrosciante. Il film nei decenni è diventato un sempreverde, anche se molti episodi sono scontati, qualche magia continua ad essere dispensata. C'è poi la canzone Moon River di Henry Mancini, indimenticabile colonna sonora.

Moon River da colazione da Tiffany, il film di questo appuntamento di Chuck Si Canta, che vinse l'Oscar proprio per la migliore canzone. Al film anche l'Oscar per la migliore colonna sonora, interamente composta e selezionata da Harry Mancini, celeberrimo compositore vincitore di ben 4 premi Oscar. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

0: di più.
1: E io di più.
2: Un mondo di sigle TV.
3: Questa è la canzone latinoamericana dell'Orso Yogi. Se può cantare, se può ballare, se può recitare
4: e mangiare.
3: Siete pronti?
4: È pronto?

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao a tutti.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti, stavolta andiamo in vacanza ragazzi.
4: Sì, un ciao dal vostro Alessandro che è già a bagno a Cala Corvino nei pressi di Monopoli in Puglia.
3: Che meraviglia, un giorno ci voglio andare a Cala Corvino.
4: Perché vuoi fare una vacanza alla professione vacanze?
3: Esatto, con Jerry Calà.
4: Parliamo proprio del telefilm Professione Vacanze. Quando è andato in onda, Chiara?
3: È andato in onda su Italia 1 nel 1987.
4: Mamma.
3: L'87 era quasi 30 anni fa.
4: Sì.
3: No,
4: sì,
3: quasi,
4: sì,
3: ma
4: sì,
3: che
4: sì.
3: 30? 40?
4: Sì, Chiara, non, lasciamo perdere.
2: Qui seguiamo le vicende, le avventure di Enrico Borghini, interpretato da Jerry Calà, un animatore che diventa capovillaggio in una struttura turistica in crisi situata a Cala Corvino nei pressi di Monopoli in Puglia. Con l'aiuto del personale del villaggio inizialmente ostile, Enrico cerca di risollevare le sorti della struttura affrontando situazioni comiche e intrecci personali con gli ospiti e lo staff. La serie combina elementi di commedia e sentimentali, offrendo uno spaccato della vita nei villaggi turistici italiani negli anni Ottanta.
3: Che andavano alla grande.
2: Alla grande,
3: sì. Un po' meno, ma all'epoca hanno segnato le carriere di molti villaggi turistici. Fiorello.
4: Sentivo qualche giorno fa anche un podcast in cui Pintus racconta il suo essere capovillaggio, ma insomma sono stati
3: tantissimi.
4: Tanti che sono passati da questa professione. La serie è stata proprio girata all'interno del villaggio turistico Cala Corvino a Monopoli nell'estate dell'86 durante la normale attività del villaggio.
3: Ah sì, non era un set.
4: Non era un set, era veramente il villaggio.
3: Ma pensa.
4: Il villaggio vero e proprio.
3: Pensa adesso a rivederlo così e ma quello sono io.
4: Esatto.
2: Ma è qui che è nato l'amore tra Jerry Calà e Mara Venier, in questo periodo, in questo
3: non lo so.
4: Allora, Mara Venier appare sia Mara Venier, sia Teo Teocoli, Isabella Ferrari, Claudio Amendola.
2: C'era Geja anche.
4: La Geja. Quindi può darsi, sai Tommaso, che fosse stato in questo,
3: ora
4: in questo
3: indaghiamo,
4: periodo qua.
3: Indaghiamo,
2: 87.
3: Durante la sigla, sì.
4: Episodi iconici come quello in cui Enrico deve affrontare un villaggio turistico rivale in una partita di calcetto con l'aiuto del calciatore professionista interpretato appunto da Claudio Amendola, anche qua uno delle puntate, perché poi alla fine sono
3: solo sei
4: puntate da
3: sì, lunghe,
4: 90 minuti,
3: un'ora e mezzo l'una,
4: esatto.
3: Mini film praticamente,
4: dei mini film. Claudio Amendola fa questo calciatore professionista e insieme sfidano il villaggio un po' alla Fuga per la Vittoria, una roba del genere. La sigla della serie è una canzone di Christina Hansen, molto famosa in quegli anni, e si chiama Lady Godiva. Questa è la sigla originale di Professione Vacanze.

0: Radio Animati. Cartoon Cinema.
1: Un giorno dopo, aiutato dai pro di Topolini, Geo organizza un'eccezionale parata non senza uno stratagemma.

0: 기운이 계신 빌러만서
1: ogni città
2: Questo principe Gavalò deve essere davvero molto ricco, non ti pare?
3: Sì, ricchissimo.
2: E deve essere anche molto amato.
3: Ha un cuore così buono, papà.
2: E sono proprio impaziente di conoscerlo.

Corridoi, corridoi, non ne posso più, ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, lo troverò, morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.
2: Pronto?

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare.

0: Il muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Muciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Muciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica. Ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Muciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Muciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu! Déjà vu!

azzurro e ad un cielo blu. Bianche nuvole, apparizioni, fiori, sere, solitudini, rinoceronti e poi pantere. Ma poi mi accorgo che non vivo in Africa e faccio quasi sempre quel che vuoi tu.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando una doppia vita fa scoprire una nuova famiglia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 2000 quando Ferzan Öztürk dirige Le fate ignoranti. È la storia di Antonia che vive con suo marito Massimo un rapporto felice, ma quando l'uomo perde la vita, la sua va completamente in pezzi. La sua sofferenza si acuisce quando la donna scopre che in realtà quello che sembrava un marito tranquillo e abitudinario aveva una vita parallela con un altro uomo, Michele. A sconvolgerla non è solo che il compagno avesse un amante, ma scoprire che da anni l'uomo fosse parte di un'intera famiglia. Piano piano Antonia inizia a frequentare la loro casa e, nonostante sia ben accolta da tutti, fa fatica a sentirsi parte del gruppo, soprattutto perché Michele, in rivalità per l'amore che si sono contesi fino a quel momento, non riesce a creare un legame con lei. Col tempo cominciano ad abbassare entrambi le difese e, eliminate le ostilità, iniziano finalmente a conoscersi. Nel cast Margherita Bui, Stefano Accorsi, Gabriel Garco e Sera Ilmaz. La colonna sonora è un collage di brani leggeri contemporanei, come Due destini di Tiro Mancino, sonorità latine, turche e dimenticati, indimenticabili successi degli anni Ottanta, come questa Cocktail d'amore, scritta da Cristiano Malgioglio e cantata da Stefania Rotolo.

Stefania Rotolo con Cocktail d'amore dalle fate ignoranti, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. Grande successo di pubblico e di critica per le fate ignoranti, che ha vinto 4 premi Nastri d'Argento più altre 4 nomination e ha ricevuto una nomination al Davide di Donatello. Dal film è stata tratta anche una omonima serie televisiva uscita nel 2022 con Cristiana Capotondi, Luca Argentero, Edoardo Scarpetta, Ambra Angiolini, Paola Minaccioni e l'immancabile Serra Ilmaz. Questo appuntamento di Ciak si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: scuola. Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Basta col surf, venite!
2: Oh no, Tony!
3: Su, con Kellogg's Frosty, sfiocchi di mais zuccherati, svegli la tigre che è in te!
1: Vediamo se siete ok!
3: Ok, siamo grandi!
4: Dai, sempre una tigre, forza ce la fai!
3: Dai, tigre!
4: Con questo dei Kellogg's Frosty, sai!
3: Wow!
4: La tigre che

Io sono Procton, uno scienziato, sì, ma un uomo come voi, uno come te, Venusia, e uno come te, piccolo Mizar. Uno che crede e ha fede nella scienza, ma che ha fede e crede ancora nell'amicizia. Come te, caro Rigel, e come te, carissimo Alcor.

domani, e domani noi forse non ci saremo più, ma finché Actarus e Goldrake saranno con noi, il mondo vivrà in pace e le stagioni lasceranno il posto ad altre stagioni. E intanto voi ragazzi crescerete e presto prenderete il nostro posto a difesa della Terra. Ma vi prego, non dimenticatevi di Actarus.

Sì, io sono Proxton, ma domani il mio laboratorio sarà da voi superato. Una nuova tecnologia più avanzata farà sembrare ridicoli anche i mostri di Vega, ma ci sarà sempre un nemico in agguato. Perciò voi, vi prego, non dimenticatevi di Riegel.

saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore. Pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: Adieu, cavate.
1: That's where it was. A me quel giocattolo!
0: Un corbezzoli!
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Questo qua è meglio sgommare.
1: Prima classe, ma è uno sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato. Come in Formula 1 mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia bene.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: Chi è? Hai forse dimenticato la legge della tana delle tigri?
3: Ma scusa, perché non ti è arrivata la ricevuta del bollettino?
2: C'è una legge ferrea che impone al lottatore della tana delle tigri di mandare il 50% di ciò che guadagna all'organizzazione. Tu non l'hai fatto e dovrai morire.
3: Vabbè, morire, ma perché sei così drastico?
2: È la legge.
3: Che in realtà noi alla fine avevamo dato l'incarico di pagare il bollettino a un altro cialtrone.
2: E quale?
3: È Vincenzo. Ah, aspetta però, mi sa che Vincenzo non ha fatto in tempo andare alla posta a pagare il bollettino, perché, vedi, doveva salire la scala santa con le ginocchia, siccome c'è il giubileo.
2: Niente scusa! Tu sai che succede a chi è divenuto un buon lottatore grazie alla tana delle tigri e non fa il proprio dovere, tu lo sai! È la legge! I lottatori malvagi di tana di tigre verranno a combattere contro di te da ogni parte del mondo, fino a che morirai sul ring. Chi tradisce tana delle tigri morirà. Inoltre una parte del suo corpo sarà rovinata completamente. Il caso di Sansone mascherato, per esempio.
3: Oh no! Come Sansone mascherato no! Che cosa orribile! Di lui trovarono solo le unghie! Eppure smangiucchiate!
2: Seguirai lo stesso destino. Quale parte del tuo corpo vuoi che venga distrutta? La testa, le braccia, la schiena?
3: No, non fare così, aspetta!
2: Aspettare? E cosa?
3: Solo un po' di tempo, signor X. Appena finiamo il concerto, andiamo subito a pagare. Anzi, facciamo una cosa. Quando torniamo a Roma, ti mandiamo una bella porchetta dei castelli, eh? Quella che piace a te!
2: Ok. Chiederò al quartier generale di annullare l'ordine.
3: Della porchetta?
2: E cosa?
3: Vabbè, niente porchetta. Però non sai che ti perdi.
2: Inoltre un tana di tigre malvagi, Sansone mascherato, fa il proprio dovere. Molto, molto danate. Sarà possibile, morirà, tu lo sai.
3: Eh? Che hai detto?
2: Niente.

0: Hai capito? Ma ce l'avrà lui le mille miglia?
1: Ci sarà da fare il tagliando alla fine.
0: Capite? Comunque, una serie televisiva anime prodotta nel 76 dalla Nippon Animation, appunto facente parte del World Masterpiece Theater, sto diventando bravissima, è trasmessa da Fuji TV e ispirata al racconto Dagli Appennini alle Ande, che è un spin-off, diciamo, un estratto del romanzo Cuore di Edmondo De Amicis. Tipo Marco un giorno
2: che scappa,
0: dice: ma io vado a cercare la mamma.
1: Comunque nel 1886 non so se De Amicis avesse in testa il concetto di spin-off, però ok.
0: Bello.
2: Vero.
1: Che De Amicis fa: ho deciso di fare uno spin-off.
0: Però all'epoca non era ancora World Masterpiece Theater, ma si chiamava Kalpis Children's Theater. Il Kalpis era la bevanda, quella che
1: al latte,
0: che tu bevevi in Giappone.
1: Sì, il tipo al latte gassato. Una roba. È una specie di droga il Kalpis, che la prima volta che lo bevi dici: che è sto schifo. Però poi alla fine
0: non ne puoi più fare a meno.
1: Non ne puoi più fare a meno, cioè veramente.
2: Addirittura.
1: Veramente, è come lo slurm di Futurama, una roba del genere.
0: Comunque Tommy, raccontaci del viaggio di questo ragazzino.
2: La mamma, Anna, è costretta a partire per l'Argentina in cerca di lavoro, no? Perché il padre, lui è medico, deve rimanere a Genova con i due figli, Marco e Tonio. Marco
0: ha un buon lavoro, perché la mamma deve andare dall'altra parte del mondo? Non è che la mamma c'ha un altro?
2: Che non si è mai capito, ma non, ma io non credo.
0: Mi fa un po' strano.
1: L'amante peruviano, l'amante andino.
0: Che quelli che suonano lo sufolo. Che meraviglia.
2: Quindi ha questi due figli, il maggiore Sonio, che lavora nelle ferrovie a Milano, e il piccolo Marco, che va a scuola, però non accetta il fatto che la madre sia partita per l'Argentina.
0: Insomma,
2: quindi lui abbandona la scuola, gli dice: babbo, io non vado più a scuola. E il babbo: sì, va bene. E si trova un lavoro per scimolare un po' di soldini, si mette praticamente a lavare le bottiglie di vetro, va bene, che ovviamente gli abitanti di Genova, una volta consumate, riportavano al negozio e lui le risciacquava, le rilavava, no? A un certo punto riesce ad acquistare clandestinamente questo biglietto, perché i soldi non gli bastavano. Babbo, io vado in Argentina.
0: Va bene, ciao.
1: No, rifacciamola per bene. Papà, io esco. Sì, Marco, dove vai? Vado in Argentina. Va bene, a dopo. È andata così.
2: Okay. Ma c'è, in una puntata c'è un passaggio dove il fratello maggiore dice al padre: guarda, dovresti parlare con Marco, perché lo vedo un po' giù. Ma sta, dice, a me non mi dà tanto ascolto, parlaci tu. Quindi questo padre, che insomma,
0: si vuole liberare
2: del figlio, il figlio parte per l'Argentina insieme ad un burattinaio, Pepe il burattinaio, che ha tre figlie, Concetta, Violetta e una piccolina, e parte per l'Argentina e incontra vari personaggi, dal pazzo al maniaco.
0: Ma scusa,
2: vanno dal nord al sud dell'Argentina, non riesce a trovare questa donna, no? Si è trasferita di qui e è andata di là. Bene, a un certo punto il burattinaio,
0: sai perché? Perché non c'era la Carrà. Secondo me la Carrà ai tempi te lo trovava con Carramba.
2: A un certo punto abbandona il burattinaio insieme a Pippino la scimmia.
0: È già il mio anime preferito.
2: Prende un treno per Cordova e lì è quasi vicino alla meta, però non avendo soldi riesce a trovare un asinello, va bene, che durante il tragitto muore, va bene, quindi lui rimane
1: ovviamente
2: a piedi, arriva a destinazione nella casa della famiglia dove la madre lavora, ma è malata, è gravemente malata, però questa donna magicamente, appena vede il figlio, si riprende.
0: Ta-da!
2: Vabbè.
0: Che
2: e poi tornano felicemente a Genova, insomma. E
0: quindi il marito se le riprende tutte e due?
2: Tutte e due, sì. E torna anche il figlio maggiore da Milano.
1: Ma sì, dai.
2: Tutto a Genova.
0: Ma che bello, ma
1: tutto
0: che sarà
1: luce e vino, meraviglioso.
2: Però un bambino andare verso, insomma, da solo nell'Argentina.
0: Ma qui la storia che la mamma va via in Argentina, per me è molto sospetta.
1: Insomma,
0: poteva andare ovunque, poteva andare, che ne so, vado a Venezia.
1: E comunque è lui che la ritrova, ok?
0: Senza cellulare, senza Maria De Filippi,
1: esatto,
0: senza Lasciarelli.
1: Com'è possibile tutto ciò? La serie, appunto, animata, trasmessa nell'82, porta una sigla scritta nello stesso anno da Luigi Albertelli su musica e arrangiamento di Vince

0: Tempera ed è cantata dagli amici di Marco.
1: Perché Marco aveva anche degli amici?
0: Vabbè, ha girato tanto, si sarà fatto degli amici.
2: Peppino.
0: Quindi insieme a Peppino ascoltiamoci Marco dagli Appennini alle Ande.

0: anche la scimmia Peppino ascolta Radio Animati. Non vorrai mica essere da meno.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

Le ragazze risplendono e nei loro occhi luccicano stelle sfavillanti. Le ragazze danzano e i loro cuori traboccano di sogni ambiziosi. Le ragazze cantano, inseguendo un futuro pieno di soddisfazioni. Questa è la storia di tre ragazze felici e fortunate che sognano di diventare prism queen tra danza, canto ed eleganza. E perché no, anche un pizzico d'amore. Inizia l'avventura!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Cosa c'è di speciale nel caffè Kimbo?
2: C'è il sole.

0: Sì, Caffè Kimbo. Una miscela esclusiva tostata al punto giusto per esaltare tutto il profumo e il sapore del miglior caffè.
1: Ecco cosa c'è dentro il tuo caffè.
0: Caffè Kimbo, un caffè speciale.

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

0: C'è una nuova radio tutta per noi.
1: Ah, sì, è Radio Animati.
2: Molto sì.
3: Ed ecco a voi la sfida dello stadio.

Questi sono oggetti volanti non identificati. Sono la prova dell'esistenza di una forma progredita di vita e cultura su altri pianeti? Oppure che altro sono?

0: a Radio Animati.
1: Sha! Sha! Shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

saluto io. Ciao a tutti da Pulma!

Sí. Pertutino. Mamá. Se la coda è tutto questo.

0: Presto, presto! Pippo!
1: Dammilo!
0: Milo!
2: Radio Animati, concerti live, concerti live!
3: Ciao a tutti da Anna! Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
2: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

radio animati. Premiata sigla. I wanna do bad things with you.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando la moda invade il cinema. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 2006 e le sale di tutto il mondo proiettano Il diavolo veste Prada, ispirato all'omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Il film, con un indimenticabile Mary Streep nei panni di Miranda Presley, che fa il verso alla direttrice di Vogue Anna Wintour, racconta la storia di Andy Sachs, interpretata da Anna Hathaway, neolaureata che arriva a New York e ottiene un lavoro come seconda assistente dell'influente e tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Gli inizi sono molto difficili e Andy è più volte tentata di mollare, ma con il tempo riesce a conquistare la fiducia della terribile Miranda. Il film è accompagnato da una colonna sonora sorprendente, con brani pop eleganti che ne impreziosiscono il racconto, come

Madonna con Jump a Chuck si canta su Radio Animati. Parliamo del Diavolo Veste Prada, una commedia ricca di ironia che prende di mira il mondo della moda. Ottime le prove delle due protagoniste, Anne Hathaway e Meryl Streep, indimenticabile nei panni della direttrice dispotica e anche un po' sadica che fa richieste assurde. Brillante anche l'interpretazione di Emily Blunt nei panni della prima assistente completamente soggiogata da Miranda. Tra i brani della colonna sonora anche U2 con City of Blinding Lights.

Siete su Radio Animati e questo è Chuck si canta, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada agli U2 con Celia o Blinding Lights. Il film è un grande successo al botteghino, costato 35 milioni di dollari, ne incassa oltre 326 e diventa presto un cult. Commedia, azione, animazione, romantico, thriller, basta che ci sia una colonna sonora e la suoniamo a Chuck si canta su Radio Animati. Ciao da Gianluca e al prossimo appuntamento!

Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marco D'Amore. Guagliù, state senza zitto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.
2: Buongiorno.

0: Lo sappiamo, il pasto più importante della giornata, ce lo dicono da sempre, è la colazione. Ed è proprio su questo che si sono sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli. Perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandole la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione!
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: prontissimi! Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
1: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri, non so voi. Ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi, come ieri, non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese. Perché, come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
2: Io sono supersonico, frollino tecnologico.
3: Io sono Tontolino, frollino contadino.
4: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
5: Scusate, senza offese, io sono Gran Turchese.

0: come sarebbe bello se ricominciasse, per esempio, qui.
1: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua, su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.

rosa balla soli la nara, nessuno più parla d'amore.